non so repare, che posso dire, scusate, mi spiace, ho inventato tutto, è tutto falso. Sfere basse, solo un personaggio, sono stonato, non so repare, che posso dire, scusate, mi spiace, ho inventato tutto, è tutto falso.

0: Puoi pure andare.
1: Tu puoi pure andare. Puoi pure andare.
2: Andale, andale.
1: Più sono sfigati, più odiano ogni traguardo che sto raggiungendo. Sei bravo da casa come al milionario, ma non vinci il premio. Troppi di voi sembrano i miei figli. Venite, vi do la paghetta. Mosche che mangia dal mio piatto, finché non prendo la paletta. La tua tipo che manda gli snap, manda gli smack. Se vuole le faccio una firma, sì, sopra gli spazi.